0: Fabrizio. Music Fantasy.
1: Ebbene sì, Music Fantasy.
2: Radio Rete Z al mixer.
1: Per molti e non per tutti.
2: Giro dei dischi
1: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
2: Bye.
3: DJ Michael Flower Enterprise Corporation Records Studios Tech House Mix Selection.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Radio Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro dei dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: hai detto per la prima volta: mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Il disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e asana, e giù di meditazione nota quota su nuove guardie di creatura e natura di una linea, ma magari puoi portare il vino, ci devo andare a casa. No, allora in Romagna no, c'è una droga vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, ma se non andare a Cino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ramusica della settimana.

0: la fortissima tentazione di esordire cantando Domenica è sempre domenica, ma più di una persona mi ha fatto notare che sono stonatissima. Ma che importa? Viva la musica, viva la domenica nello studio Fucsia con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: La vasca da bagno fu inventata nel 1850, il telefono nel 1875 e Jacob Morton Broad osserva che se foste vissuti nel 1850 avreste potuto restare a mollo per 25 anni senza sentir squillare nessun telefono. Da adesso in poi però nessuna cabina idromassaggio resiste all'onda di novità vantaggiose proposte da SmartWave. Siamo in piena era della comunicazione, dell'efficacia totale. Venite con noi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

trovati nello studio Fuchsia da Ilis Ageur. Oggi cambiamo tipologia di motori. Che ne dite di fare i curiosi guardando i comfort presenti nelle prime classi degli aerei di ultima generazione? Parliamo dei più famosi Airbus A380 e Boeing 777, degli hotel volanti in pratica. L'esclusiva First Class offre delle mini suite in cui potersi rilassare nella massima privacy. Troveremo come servizi un mini bar, cucina gourmet, poltrone che diventano letti, bagni con docce, relative spugne e prodotti della linea Bulgari, prodotti viso di Byredo e ancora Bulgari. Ed un bar lounge per sgranchirsi un po' le gambe e bere un aperitivo preparato al momento dal barman presente a bordo. Un prezzo indicativo per una persona, solo biglietto di andata Malpensa Dubai si aggira in offerta attorno ai 4.000 euro. Buon viaggio!

annaffiatoi e rastrelli al loro posto. Anche questa domenica lo studio Fucsia si trasforma nel giardino più magico della radio. La golosissima cannella, tanto usata in cucina, è considerata sin dall'antica Roma una vera e propria calamita di ricchezza. Un buon infuso alla cannella in inverno, quando abbiamo freddo, aumenta la temperatura corporea dandoci più vigore. Le brave streghette, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e

Domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di Setteva.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e

Una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo.

0: i super pass spettegolosi per i backstage stanno scadendo, ma ho appena scoperto che Eminem chiede in camerino molto pane e fette di tacchino per farsi dei sandwich.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

serve una strategia collettiva sull'energia per aumentare l'energia rinnovabile. Sarà una transizione difficile anche per i nostri cittadini, purtroppo, in termini di costi di bolletta. In ogni disastro c'è sempre un'opportunità, ha sentenziato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Energia green qui a 7va.fm con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Lo studio fucsia di Sette Vai è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
1: Femmina caffè,

minuti per Almanacca in questo ultimo giorno della settimana, ultima canzone, e domani accendete la vostra radio del cuore per una nuova settimana con storie, curiosità e musica dallo studio fucsia di Seteva.fm. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Accademia la domenica è tutta per i bambini, nel ricordo di quando le mamme ci leggevano la favola della buonanotte la sera. Vogliamo pensare ai bambini di oggi e Fabrizio Mancini scrive per loro Strani Mondi, una raccolta di racconti fantasy e divertenti in universi alternativi, improbabili ed avventurosi.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.

costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della Run 7x5, sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G e 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più, in pieno weekend di Ferragosto, addirittura solo la crema, solo il meglio, solo le prime sette della classe, dopo che nel corso della settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una, adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutti

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto.

0: le 10.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
0: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parodo e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Si parte così subito.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.

Aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 424 4 hits

ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. E prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme, e abbiamo deciso di lavorare su questa canzone, e così è successo. Così
0: e così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya

0: Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Benvenuto Weekend.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
14: Benvenuto Weekend.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ.

0: e ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

0: ancora musica weekend per riascoltare le novità dell'estate 2026 che vi ho presentato durante tutta la settimana. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire con il nostro viaggio, come sempre per scaldare i motori, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Bony and Ivory. Beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio, nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente. Sì. Come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata.
0: È come se ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più. È come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio. E poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente. Però noto che c'è una grande consapevolezza, soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te e buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Le 6, questo è il singolo di Victoria, novità al primo ascolto, singolo dall'anima rock qui a Ora Musica tra le nostre novità della settimana. La prossima che ascoltiamo invece è la nuova canzone di Einar, Sì, ma tu.

0: Fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso Cola Sayel e Rise. Questa si chiama REM, ad alta rotazione.

Sahel and Rides con questo brano dall'aria molto particolare che si chiama REM. L'hai ascoltato qui? Ora

come non ci fosse un domani. Ci sono Francesca Zagara e Davide Buzzi qui a Ora Musica, tra le canzoni che stiamo trasmettendo quest'estate. Tra l'altro poi Davide Buzzi è in programmazione anche con un altro singolo che ha il sapore particolarmente estivo, mi riferisco a Matto di te. Passiamo adesso invece ad Angelo Ticli, anche lui è in programmazione con una canzone dal sapore positivo, ottimista, perché si intitola Solo l'amore vincerà. Tra le nostre novità

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: lontana e noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi. Ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me.

più trasmessi della settimana qui a Ora Musica, con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora. A

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della RAM 7-5, sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G e 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più, in pieno weekend di Ferragosto, addirittura solo la crema, solo il meglio, solo le prime 7 della classe, dopo che nel corso della settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una, adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e 7

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Tatikon, dice:

0: ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo di parola perché nelle edizioni Summer, nelle Polk Edition di Setteva DJ KI7 per l'estate abbiamo proprio quasi sempre degli ospiti. Stavolta addirittura siamo elementi di Disturbo con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algodei. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra vulcanico, ha le mani in pasta nelle produzioni, lui stesso è un artista che ama esibirsi live, una ne pensa, cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
2: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
2: Vai, Alice.
1: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere sul canale Italia, canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Chico ci sarà, è giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
1: sì,
0: quanto riguarda.
1: Mi sento tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione.
0: Per quanto riguarda la Toto Band, ma sarà inviata. Ma sarà inviata, ma sarà inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi, tra l'altro, ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV. Dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare. Insomma,
1: dove... ne varrà la pena.
0: Sicuramente.
1: Non puoi perderla, perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile. E io ogni volta che mi darai la parola, colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, e basta scrivere una mail lagrandescena@gmail.com. l'abbiamo fatto facile facile l'indirizzo mail lagrandescena@gmail.com. www.radiocomunitaria.com per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
0: E allora avanza il countdown verso la grande scena, poi voglio sentire nel dettaglio anche Salvatore Bosco ovviamente, però adesso è il momento di un disco, e allora si apre la top 7 con

0: del 6 settembre a Roma, ma noi non vogliamo assolutamente aspettare, cerchiamo di corrompere il super Salvatore Bosco, che potrebbe darci anche qualche anticipazione fresca fresca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa, e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che la data precisa? 24
1: settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella Di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con 7va.fm, quindi radio e tv, tutte legate al mondo di 7va, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
0: Beh, che dire, vai vai.
2: Complimenti. Bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
0: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci, ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 Alte Radio appunto collegate con le redazioni di 7va, quindi grazie davvero e sicuramente faremo

leggerla. Però siamo in compagnia di altri ospiti dall'inizio, con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pocket Club.

0: Sampa-Roma dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un fatto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: E io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, lagrandescena@gmail.com. Vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore, lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ecco.

attenzione appunto con un countdown che si snocciola innanzitutto verso il 6 a Roma per la conferenza stampa, e poi ci sarà davvero la grande scena in azione.

0: Trasmesso sette va DJ K7 per sette va and sette va .it arma con i già farzo di con DJ
1: from 7ba.fm slash

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: musica. Il disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di patana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esami di yoga e meditazione non da quota su un quattro di creatura e nella tua di una linea di strada, ma non andare in ci vuole del canale. No, a mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima sta spiaggia di non si vede, ma la seconda rete ci no, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco la musica.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Odio dove cioè, loro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo

0: caffè al giorno. Beh, salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cattadaisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
1: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
0: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
1: Beh, allora, i miei genitori, quando mio padre sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
0: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia, fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
1: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi è sfiorata anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
0: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
1: Assolutamente.
0: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
1: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
0: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore, e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io,
1: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone, e quindi è quello di altro.
0: Beh, se uno ama sul serio, è difficile

0: che bisogna ascoltare poco, perché se no accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, e dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano da fare le mie sorelle, che lavoravano lì quello, no? Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza drammatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentirmi

0: particolare del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole e musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F, non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di Settava.fm, domani alla stessa ora un altro numero. E tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio, Algodei.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il già farta di con DJ.

0: Ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo di parola perché nelle edizioni Summer, nelle Talk Edition di Setteva di JKE7 per l'estate, abbiamo proprio quasi sempre degli ospiti. Stavolta addirittura siamo elementi di disturbo con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algodei. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere, perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra

0: Sa cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
1: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
1: Vai, Alice.
2: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere su Canale Italia, Canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Cico, ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, altre radio. ho già parlato
2: in prima fila.
0: Ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, una super, un super pezzo sulla scacchiera per
2: sì,
0: quanto
2: oggi
0: riguarda.
2: Mi sento tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione.
0: Per quanto riguarda la Toto Band, ma sarai inviata. Ma sarà inviata, ecco, ma sarà inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente, vorrò apparire. Poi, tra l'altro, ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV. Dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare. Insomma,
2: dove ne varrà la pena,
0: sicuramente.
2: Non puoi perderla perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile. E io, ogni volta che mi darai la parola, colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, e basta scrivere una mail lagrandescena@gmail.com. l'abbiamo fatto facile l'indirizzo mail lagrandescena@gmail.com per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi. E allora...

0: fresca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: E beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che la data precisa?
1: 24 settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella Di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: Orlo sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con 7va.fm, quindi radio e tv, tutte legate al mondo di 7va, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
0: Beh, che dire, vai vai.
2: Complimenti. Bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io, e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
0: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci, ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 Alte Radio appunto collegate con le redazioni di 7va. Quindi grazie davvero, e sicuramente faremo

0: scorgerla. Però siamo in compagnia di altri ospiti dall'inizio, con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pocket Love all'interno del poliedrico palinsesto di Algodei. Che dire, siamo arrivati alla fine della prima puntata, il tempo è volato via, ma tanto torneremo su questo argomento e anche di cantarte voglio parlare, perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma, dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un posto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: E io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, La Grande Scena @gmail.com. Vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore, lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ecco.

0: Trasmesso Seteva DJK7 per Seteva and Seteva.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7BA.FM/Al.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord.
1: Anche per noi siamo partner di radiospeaker.it,
0: il più importante sito italiano che parla di radio.
1: Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro,

0: Il disco la musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Anna, e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e tagliata di giù meditazione in alta quota su molte guardie di creatura e natura di una linea di strada, ma non c'è nemmeno la cerimonia del cacao. No, al mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima stata spiaggia di nostri vesti, ma che siamo andati a Cinocchi, in India, visitare i tempi di pranayama, ma
2: vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, Discora musica della settimana. Discora.

0: sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Tutti pronti per la nostra dose di chiacchiere di musica? Oggi abbiamo due nomi femminili che diventano due mondi, ma sto parlando di titoli di canzoni, non di interpreti. Manuela, elegante e melodica, e vi anticipo già la canzone che sarà nella seconda parte, Agnese, tenera, ironica e piena di memoria. Partiamo con la prima, di Julio Iglesias. Manuela è una canzone che negli anni 70 ha contribuito a costruire la sua immagine internazionale di interprete romantico e confidenziale. Manuela è una ballata costruita sulla presenza quasi magnetica di una donna, ma non racconta una storia complicata. Diciamo che lavora più per evocazione, per immagini, per fascino, ecco. Julio Iglesias la interpreta con uno stile tutto suo, tutto riconoscibile, quello del bel canto, un canto ravvicinato, vicino all'ascoltatore, morbido, sempre un po' a metà fra la confessione e la seduzione. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo anche a caccia di qualche curiosità. Intanto fu pubblicata nel dicembre del 1974 ed è firmata da Manuel Alejandro e Anna Magdalena. Il brano fa parte dell'album A Fior de Piel ed è diventato uno dei successi europei di Iglesias. In Francia, tanto per dire, vendette oltre 500.000 di copie e arrivò ai primi posti anche in Belgio e in altre zone dell'Europa. Il successo di Manuela racconta bene il metodo o il modello Iglesias. Canzoni traducibili, adattabili, capaci di viaggiare da un paese all'altro senza perdere la loro immediatezza. La sua voce non aggredisce mai la melodia, la sfiora, la accompagna, la rende familiare, anche quando il testo parla di un ideale quasi irraggiungibile. Dal punto di vista vocale, Julio Iglesias gioca proprio tutto sul controllo del fiato, su queste mezze tinte e su un uso molto vicino del microfono, cioè lui quando canta sta davvero tanto tanto vicino al microfono e non alza quasi mai il volume, non urla, è più un crooner che un urlatore, per dirla con dei termini tecnici. Non vuole impressionare, preferisce far sentire l'intimità, costruisce questa canzone molto intima in un ambiente molto soft e che ci avvolge e crea molto bene la connessione con l'ascoltatore e un ambiente molto romantico. Basta con le chiacchiere, ascoltiamoci Julio Iglesias e Manuel.

Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Abbiamo appena ascoltato Julio Iglesias con quella sua morbidezza vocale che trasforma ogni nome in una dedica. Ma restiamo ancora su un nome femminile, cambiando però completamente ambiente. Dalla ballata internazionale passiamo alla provincia, alla poesia di provincia, alla chitarra e all'ironia malinconica di Ivan Graziani con Agnese. Agnese appartiene al mondo più riconoscibile di Graziani. Storie che sembrano piccole, ma contengono tutto un intero, un piccolo mondo, la piccola provincia italiana, con tutta la memoria e anche molti riferimenti alla musica colta e soprattutto una chitarra rock che non manca mai. Agnese non è una dichiarazione pattinata, ma è un ricordo che si accende con i piccoli dettagli, con il nome e con la melodia che sembra anche un po' arrivare da lontano. Il brano è contenuto in Agnese, Dolce Agnese, un album del 1979 pubblicato dall'etichetta numero 1. È forse uno dei dischi più rappresentativi di Ivan Graziani. Ci sono 10 tracce e la sua scrittura alterna rock, ballate, ci sono dentro personaggi eccentrici e malinconie tutte italiane, ma anche molto personali, e poi va anche contestualizzato rispetto all'anno di pubblicazione, che appunto parliamo di fine anni 70. C'è una curiosità musicale anche molto conosciuta. La melodia di Agnese richiama lo stesso materiale classico che c'è alla base di A Groovy Kind of Love, resa celebre dai Mindbenders, ma soprattutto poi da Phil Collins. Più precisamente il riferimento è al rondò della sonatina in sol maggiore di Muzio Clementi. E poi c'è il verso iniziale: se la mia chitarra piange dolcemente. Ecco, questo è un omaggio esplicito a Why My Guitar Gently Weeps dei Beatles. C'è anche un aneddoto legato all'immaginario del brano. Agnese sarebbe nata dalla memoria di una figura osservata da Graziani in gioventù e trasformata poi in un personaggio poetico. Come spesso accade nelle sue canzoni, il reale e il fantastico si mescolano. Una donna, una bicicletta, un inverno cittadino e la memoria che unisce tutto e diventa racconto. Vocalmente Graziani poi è anche unico, perché non separa mai il canto e la chitarra. La voce ha un timbro un po' sottile, nervoso, capace di diventare ironico o fragile allo stesso tempo. Dopo la seduzione controllata di Julio Iglesias, questo grande fascino così iberico, qui torniamo in Italia e Agnese ci porta una tenerezza più irregolare e forse più italiana. Ma con questo direi che ne abbiamo dette di chiacchiere, questa puntata di Musical Chatter la concludiamo. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento per la prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme Ivan Graziani con Agnese.

0: Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: senti?
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
0: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
1: Direi di sì.
3: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night. La musica elegante è su
4: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
6: The best contemporary jazz in the world.
7: Chilling Me Softly
8: Smooth Night.
9: I like Chilling Me Softly
8: Smooth Night.
10: Un programma di Patrizio Sigona.
11: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
12: Era maggio.

io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Regia, mi... questo è un nuovo cacci via, come diceva Alberto Sordi. E questo domani mi cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla con questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilli Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilli Me Softly, Small Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla, questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

l'ultimo singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama

0: come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori smooth chart, da un chitarrista a un chitarrista. Quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restucci.
1: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Shaka Khan, let me rock you, Shaka Khan. Let me rock you, that's all I wanna do.
0: Era il 1986 e la signora Chaka Khan usciva con questo successo, I Feel For You, ma oggi ce lo ripropone Nat

recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua pensione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan, un

0: che bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chaka Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chakzilla, ve lo ricordate? Godzilla?
1: Godzilla, Godzilla.
0: Ecco, questo è Chakzilla.

0: tutto e il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era maggio.
1: Eh sì, siamo un po' usciti fuori al binario, con Chaka Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chilling Me Softly Smooth Night. E lui è Dance Yuba. Onward and

sulla mia scrivania, ve le porto immediatamente. Devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan, che si chiama Arrival, ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Ner De Leon, oltre ovviamente Randy Sloan, che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato, Arrival appunto, e il suo nuovo singolo
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: You are listening to the best of Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania.

0: jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Sustance, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele, questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, io sto vicino a te, certo io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è

0: E ammazza, questo gioco di parole mi è venuto facile. E ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però accipicchia, accidentolina. Ammazza Teo, quanto è forte sta ragazza. Si chiama Mats, ma di Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025.
1: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night. Era marzo.

Mi ricordo quando ero giovane, tantissimi anni fa, quando praticamente nelle prime radio che c'erano in FM bisognava arrivare circa un'oretta, mezz'oretta prima della trasmissione, perché bisognava compilare la famosa scaletta e si sceglievano i dischi dalla rastrelliera dove erano ben catalogati, almeno nelle radio che ho frequentato io. Oppure ti portavi i tuoi successi da casa perché avevi speso i tuoi soldini della settimana che ti dava il tuo babbo o il tuo papà, a seconda di che punto d'Italia così si dice, e che tu andavi a spendere magari in qualche discoteca per avere il disco di importazione, la novità e quant'altro. Oggi c'è tutto un mondo più facile da avere, però alla fine la scaletta la devo sempre fare. E non è facile, perché le novità che arrivano ogni

0: Night Like That, ma anche due amici di Chillin' Softly ci portano una novità. Eccoli.
1: Hola, me llamo David Morgan y quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Chillin' Softly Smooth Night.
0: Due continenti, due modi di suonare diverso, due culture diverse in questo ultimo Sun on the Run, successo di David Morgan e Jeff Logan.

0: tutti voi ascoltatori di Chilling Me Softly per questo meraviglioso Sun on the Run, ultimo vostro singolo.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.

che poteva essere diversamente, di Larissa de Macedo Machado, anche più famosa come Anita. E questa era Pinterest. Ma rimaniamo in Brasile, dove questo gruppo Far Away ci regala una cosa bellissima. Sentite che eleganza. The answer you decide.

0: e altri paesi, ma anche noi in Italia la sappiamo fare. Ascoltate per esempio questo brano che arriva.
1: You just tune in. Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly Smooth Night. Io sono Erika Croce e oggi vi faremo ascoltare una bellissima versione di un brano di Pino Daniele meraviglioso dal titolo Io vivo come te. Il brano in questione è stato arrangiato da Papik ed anticipa il secondo volume dell'album tributo a Pino Daniele che uscirà nei prossimi mesi. Vi auguro buon ascolto. Da Erika Croce, un bacio a tutti.

0: Nerio Poggi. Ciao Papic.
1: You just tune in.
2: Un caro saluto da Dario Margeli. Stai ascoltando il brano I'm Not My Brain, non sono la mia mente, su Chilling Me Softly, Smooth Night.

ormai fate tutto da soli, intervenite in programma, vi presentate da soli i vostri brani, insomma fate tutto voi, io posso anche andare, è ora che mi metto in pensione, vi saluto, grazie per avermi ascoltato, io mi ritiro e voi fate quello che, tanto avete anche l'intelligenza artificiale che vi dà una mano, no? Quindi che servo io se non ci mettessi tanto cuore e tanta passione? Sicuramente già me ne ero andato. Ma questo, signori, è Dario Margeli che ci ha portato una sua produzione e quindi, come vuole Chill Me Softly, vi porto anche nostri artisti italiani non conosciuti e quindi questa è anche una possibilità, una vetrina per farvi conoscere. Vi ricordo che esiste un'email per mandare i vostri lavori, cms@chillmesoftly@gmail.com. quindi se avete dei lavori ovviamente di contemporary jazz, mandatemeli tutti. Ma adesso passiamo a un grande successo che fu di Frank Sinatra, cantato in duetto con Ella Fitzgerald, poi cantato anche da chi? Ma da Lady Gaga con Tony Bennett. Ma ultimamente a Sanremo questi due hanno fatto questo brano in una maniera strepitosa. Di chi sto parlando? Della romana Margherita Carducci, chiamata Dito nella piaga, e di Ettore Ballerino, detto Tony Pitoni. E il brano è il famosissimo The Lady is a Tramp.

0: is a ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-ba.
1: Stai ascoltando il meglio di Chilli Me Softly Smooth Night. Era marzo.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly Smooth Nights con Patrizio Sigona. Mi chiamo Ken Bailey, vorrei dire grazie Patrizio, hai messo in onda già un paio di brani del prossimo album di cover. Sono 12 cover prima dell'uscita del mio album di inediti, infatti sto ancora scrivendo certe cose, però la produzione di Quercus Production è l'etichetta prestigiosa italiana Azora Music, di cui vorrei ringraziarli entrambi. La mia band, vorrei anche ringraziare loro per il contributo dell'arrangiamento.

0: questa cover di River, che noi ricordiamo essere stata suonata, cantata da Leon Bridge nel 1999, mi sembra venne pubblicato questo brano.
1: State ascoltando Chilling Me Softly
2: Smooth Night. This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
1: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
0: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis. Marcus Miller.

0: Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto da proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chilling Me Softly Smooth Night.

voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

0: e tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno su.
1: Sono le 22.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo di parola perché nelle edizioni Summer, nelle Talk Edition di 7 di JKE7 per l'estate abbiamo proprio quasi sempre degli ospiti. Stavolta addirittura siamo elementi di disturbo con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algodei. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra

0: Saccento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
1: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
1: Vai, Alice.
2: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere su Canale Italia, Canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Chico, ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
2: sì,
0: quanto riguarda
2: tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione
0: per quanto riguarda la Toto Band, ma sarai inviata ma sarai inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi tra l'altro ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV, dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare, insomma,
2: dove... ne varrà la pena
0: sicuramente.
2: Non puoi perderla, perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile e io ogni volta che mi darai la parola colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, e basta scrivere una mail lagrandescena@gmail.com. l'abbiamo fatto facile l'indirizzo mail lagrandescena@gmail.com per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
0: E allora avanza il countdown verso La Grande Scena, poi voglio sentire nel dettaglio

0: pesca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che è la data precisa?
1: 24 settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella Di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con 7va.fm, quindi radio e tv, tutte legate al mondo di 7va, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
0: Beh, che dire, vai.
2: Complimenti. Bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
0: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci, ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 Alte Radio appunto collegate con le redazioni di 7va, quindi grazie davvero, e sicuramente

0: e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pocket Love all'interno del poliedrico palinsesto di Algodei. Che dire, siamo arrivati alla fine della prima puntata, il tempo è volato via, ma tanto torneremo su questo argomento e anche di cantarte voglio parlare, perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma, dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un fatto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: E io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, lagrandescena@gmail.com. Vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore, lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ecco.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm slash

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.

costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della RAM 7-5, sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G, 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più, in pieno weekend di Ferragosto, addirittura solo la crema, solo il meglio, solo le prime 7 della classe, dopo che nel corso della settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una, adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e 7 le

bachata, reggaeton, bachata, reggaeton.

0: coda. Ha messo i dischi per voi qui alla console della Music Fantasy Gianluca Natale DJ.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici dei Led Zeppelin e brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Me and Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzen. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque passate sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button, per voi John e Matt, qui a

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri, si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler qui a Mean Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione innata per la musica blues soul, Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember Me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.